Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domino suo obispo, oriamo se a sorvesta in tronce di creatura esista, presto legno, ed un ontario suo, che a sua principia per Cristo dopo nostro ame, benedicto di potente, Pater Spiritus Sancto, descende vos, morite sempre, amen.